0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

lost a part of their family, man. A son, a brother, gone.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

burning the old.

contemporanee amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: esempio della musica contemporanea e alcuni grandi classici, il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810, musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10, musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: for a moment and I felt
1: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. Radiotalpa.it

Nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Pérez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner, e in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

Está per ascoltar Avatar. Selezione musical temática de Maurizio Castelvetro. Avatar. Dal 8 alle 9. Tutti i giorni. Su internet. In questa puntata andiamo a scoprire alcune interpretazioni della tradizione folk italiana. Naturalmente, su Radio Talpaz.

0: Prima fila, ma dai una ruocci non può calontare.
1: L'amore profa,
0: non può calontare.
1: Si può calontare.
0: Non può calontare.
1: Si può calontare.
0: Purtroppo se spassa per tutto il paese l'amore sa.
1: Si può calontare.
0: E l'amore profa.
1: L'amore

0: l'Occidente sempre più sta diffondendo il suo ritmo e il suo suono, la canzone di una danza che ha a che fare col veleno.
1: Volavo.

africana, già fatto viaggio strana, speranza la fortuna, la già persa in da lui, per strada, arrestata, raindo, sono stata, non è che chi mi assiste, la legge non esiste.

0: nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico. E poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Intervista. Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Allora, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, perfetto. Per i giorni che stiamo vivendo, come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, e ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché esatto. Tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione.

0: insomma.
1: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
0: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare, insomma, i nuovi giovani a Sanremo. E a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
1: Visto che bel regalo.
0: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
1: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
0: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
1: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
0: Grazie, ciao a tutti.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.

Regina di cuori, Litfiba dal 1997 con l'album Mondi sommersi, che andava a chiudere un disco che era la tetralogia degli elementi, iniziata nel 1990 con l'uscita di El Diablo. Questo disco chiudeva il cerchio con l'ultima pubblicazione per questa tetralogia, brano, disco anzi, dedicato interamente all'acqua. Regina di cuori, domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, ma adesso invece altre novità targate Ora Musica. Questo è il singolo di Gianluca Moruso, Pura Così.

0: impazzire.
1: La compagnia nelle notti insonne, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è radiotalpa.it.

0: Ora musica Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo del suo singolo, Cecilia La Rosa, che è stata premiata in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con un riconoscimento speciale dal Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco del 2025 per attività artistiche legate alla musica e all'arte. Oggi Cecilia La Rosa ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1979, Donatella Rettore cantava Splendido Splendente.

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samue, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a null'amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, che il poeta mi disse che pense. Quando rispuosi cominciai, o lasso quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

e un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, è la vostra mensa e il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

0: Ancora un brano che ci invita a pensare. Si chiama Make Up Your Mind. Deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi. Se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi. E con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti, una scelta alla volta. Il percorso si aprirà quando prenderai una decisione. Make up your mind.
1: It

Così oggi, care amiche e cari amici, abbiamo ascoltato una giovanissima folk singer che unisce il folk all'hip hop. Si chiama Zera Starchild, un'artista che non è solo una promessa, è una testimonianza. Le sue canzoni ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, uno specchio per vedere noi stessi, un martello per costruire un mondo diverso. Quando vi capiterà di riascoltarla, provate a chiudere gli occhi e a seguire le parole. Troverete storie di lotta, di cura, di piccoli gesti che sommano qualcosa di più grande. Vi invitiamo a scoprire, oggi ve l'abbiamo presentato, ancora meglio di Oracle, traccia dopo traccia. Cercate le canzoni che parlano di resistenza, ma non trascurate anche i brani più intimi. Lì si nasconde spesso la scintilla che accende il resto. E poi, naturalmente, se un giorno vi capitasse di vederla dal vivo, beh, l'esperienza sicuramente sarà diversa, più intensa, perché lei spesso lascia un segno. Questa musica, la musica di Zera Starchild, è un ponte tra generazioni, l'abbiamo visto, una voce che ricorda che la speranza non è ingenua quando è accompagnata dall'impegno. E allora, oggi abbiamo capito perché la voce di giovani artisti come Zera Starchild nel mondo di oggi è necessaria. E allora ci congediamo da lei ancora con un'ultima canzone, ed è la canzone che va a chiudere l'album. Si chiama Wake Up This Morning. Mi sono svegliato questa mattina. E questa canzone è una cover che rende omaggio all'eredità delle canzoni di protesta e della musica folk, in particolare durante il movimento per i diritti civili. Mi sono svegliato questa mattina con la mente decisa verso la libertà. Alleluia, alleluia. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Lei è Zera Starchild ed è stata protagonista oggi qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Viva la libertà! Un saluto da Maurizio Benvenuti.

Anche il prossimo brano, Standing Outside Your House, è una chiusura soul ed è l'ultimo brano di questo loro album d'esordio. Una ballata lunga, emotiva, con voce intensa e piena di sentimento. Un brano che loro hanno utilizzato benissimo per chiudere il disco, lasciando l'ascoltatore sospeso.

Ascoltando questo lavoro, brano dopo brano, perlomeno quello che è successo al sottoscritto, c'è una cosa che mi ha colpito. La sensazione che la band stia parlando direttamente a te, come se fossi seduto al tavolo accanto. Mandolin canta con la voce di chi ha qualcosa da dire e la band la ascolta, la sostiene, la spinge. E allora, se cercate un debutto che suoni autentico e già maturo, date una chance a Coffee e magari prendetevi un caffè mentre ascoltate per intero questo lavoro, perché a mio avviso è davvero particolarmente interessante ed è un ottimo esordio per una formazione di cui sicuramente continueremo a sentirne parlare. E allora, cari amiche e cari amici, mi auguro che questa pagina di blues sia stata di vostro gradimento, che l'abbiate letta e ascoltata dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima nota. E allora noi ci congediamo da Mandolin e la sua band con il brano Witness, un pezzo che parte piano e finisce in una esplosione gospel. Perfetto, per chi ama il blues che sa emozionare. Buonanotte a tutti quanti voi, da Maurizio Benvenuti.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Radio Talpa. Semplicemente diversa, semplicemente unica.

No. Gree, gree, gone, boom, yeah. Hey, now, boom.

fucking mess. You don't wanna go talk.

Non sai cosa fare, dicono che sei a Barcellona e ancora non torni. Oggi digiuni e ancora non torni. Alcuni capelli sono diventati trasparenti, ma sei come prima, quello di prima. Con due dita in gola tornavi sereno, vincevi Sanremo. Dicevi cosa saremo, non siamo niente. Siamo diventati quasi normali, mi sveglio all'alba, non guardo le serie. Qui dove vivo non c'è rete, non c'è gente, neanche più i vecchi che giocano a carte. Qualcuno ogni tanto mi dice che hai smesso, ma non si sa dove sei, fuori dagli algoritmi. Forse quando passi non funzionano neanche le fotocellule, non si aprono le porte. Ma cosa c'era dentro di te, il male, il bene? Qualcosa che sopravvive, non si arrende. Dicono che il cuore ha delle ragioni, che la ragione non comprende. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono celle più ampie, più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. L'ultima volta, come una colpa, mi hai detto, alla fine sei stato l'unico che ha continuato a suonare. Prima eri tu che servivi da bere, sei l'unico che ha continuato a suonare. E adesso è anche smesso di bere. Io ti ho detto che bello che è stato perderti, vederti sparire. Sei rimasto a 20 anni, arriveremo a 50 con ragazze che vogliono figli, che vogliono figlie, che ci vorrebbero normali, ma siamo animali senza istinto, quindi ancora peggiori. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Chissà se adesso invecchiando anche tu hai iniziato a interessarti di beni immortali, dei nomi degli alberi, delle divinità locali e delle ventenni. No, non puoi immaginarti, la musica adesso è un'altra cosa.

Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre che fa chiamare da tua madre. Ho imparato delle cose che ti potrebbero servire. Ci sono questi precetti che seguo negli ultimi mesi. Cammino nei boschi, se mi vedi non mi riconosci. Ti ho già detto che mi sveglio all'alba e dormo. Dormo benissimo adesso. Nel monastero buddista c'erano molti monaci e monache della nostra età. Addirittura dei monaci ex-punk. Tu gli diresti: giù le mani dalla mia anima, anime salvatrici. Non diventeremo perfetti mai. Non illumineremo nessuno, pieni di difetti, niente di cui vergognarsi, anzi, li facciamo vedere meglio salendo sui palchi, sotto le luci, a gridare: guardami, guardami, sono così. La casa dove stavamo è diventata famosa, la zona è migliorata, adesso vale una fortuna. Anche questa piccola città è diventata fascista, ma passerà, questa ondata di merda passerà. Passerò ore in verticale sulla testa a meditare, a lasciarmi respirare. Tua madre ti voleva curare con oli essenziali, segni zodiacali, ti voleva guarire. Chissà che effetto fa essere normali. La tua chitarra nera

attraversato le epoche, le piazze, le lotte e che oggi torna a vibrare con nuova forza grazie al nuovo canzoniere partigiano. In questo progetto la resistenza italiana si riscopre attraverso suoni elettronici, pulsazioni contemporanee e una sensibilità che unisce passato e presente. È come se le voci dei partigiani trovassero nuovi strumenti per farsi ascoltare dai ragazzi di oggi. Chitarre, sintetizzatori, percussioni, ma con la stessa urgenza di libertà. L'avvolgente intro elettronico di Sento il fischio del vapore, inciso da Giovanna Marini, ci trasporta dentro un tempo sospeso dove la memoria diventa ritmo e la storia si fa energia viva.

Il nuovo canzoniere partigiano nasce nel 2012 e oggi con volume 2 rinnova il suo impegno, dare nuova voce ai brani della Resistenza, superando la tradizione folk e abbracciando linguaggi musicali più ampi, dal pop all'elettronica. Le canzoni diventano così un ponte tra generazioni, un modo per ricordare che la libertà non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana. Ed è così che brani come Dalle belle città, Oltre il ponte, The Partisan o la stessa Bella ciao si trasformano in esperienze sonore intense, dove la malinconia si intreccia con la potenza ritmica e la speranza. Il gruppo, formato da musicisti di lunga data attivi in diverse scene italiane, lavora con la consapevolezza che la musica può ancora essere una forma di resistenza. Non solo memoria, ma anche azione, perché i fondi raccolti dai concerti vengono destinati a realtà solidali come il collettivo Rotte Balcaniche, che sostiene i migranti in viaggio verso l'Europa, o alla scuola di italiano dedicata all'attivista Marielle Franco. Ogni nota, ogni parola diventa così un gesto politico, un atto di cura verso chi oggi vive nuove forme di oppressione e marginalità.

Il nuovo canzoniere partigiano ci ricorda che la resistenza non è finita. Cambia volto, strumenti, linguaggi, ma resta viva in chi sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Queste canzoni, nate tra le montagne e le città liberate, oggi risuonano nei club, nei festival, nelle radio e portano con sé lo stesso messaggio di allora. La libertà si difende anche cantando. In un tempo che sembra aver dimenticato il valore della memoria, questo progetto ci invita a riascoltare, a riconnetterci, a sentire di nuovo il battito di quelle voci. Perché ogni generazione ha il suo modo di dire bella ciao e ogni volta che lo fa rinnova la promessa di un mondo più giusto. Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro accolgono questo nuovo canzoniere come un abbraccio tra passato e futuro, un canto che non smette di ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto. Perché Natalie Jane arriva con Amber Cable Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

0: to lead.
1: E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra, ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: that you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight, un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

C'è un'altra canzone tratta da questo lavoro che voglio farvi conoscere e si chiama You Wouldn't, un audace inno di giustizia sociale che mette in luce i doppi standard nel modo in cui le voci delle donne vengono ignorate, diminuite o etichettate come emotive, mentre gli uomini vengono affermati. Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano, quindi se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio, forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

0: Il continuo confronto con un pubblico eterogeneo, quello che trovi nei pub, l'ha spronata a sperimentare variazioni improvvisate, piccole interazioni in call and response, chiamate risposta e tecniche di proiezione vocale che sarebbero poi diventate marchio di fabbrica del suo stile live. Noi ora la vogliamo brevemente ascoltare anche in un altro brano dal vivo, sempre a Killarney, e questo è un classico della tradizione folk irlandese portata al grande successo dal mito irlandese dei Dubliners, Whiskey in the Jar. Lei è Maeve Walsh.
1: This is my last song of the night on my own set, so can you please sing along with me? Will you sing along?

0: Thanks very much, Killarney.
1: La musica di Maeve Walsh è una fusione di folk irlandese con molte altre ispirazioni che hanno appunto ispirato la vita di questa giovane artista, perché crescendo ha ascoltato il country americano, il blues, insieme naturalmente alle meravigliose ballate irlandesi. Artisti come Christy Moore, che ha conosciuto personalmente, Patsy Cline, Dolores Keane, Sean Keane, e l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Il primo concerto a cui lei ha assistito è proprio quello di Christy Moore quando lei era giovanissima. È stata per lei un'esperienza potente ed ora è uno dei miei principali divertimenti, dice, partecipare ai tanti concerti che per fortuna ci sono in terra irlandese con amici e familiari. Tutti quanti noi sappiamo quanto è potente la musica di Christy Moore, ci sono delle canzoni che poi lei ha ripreso anche nei suoi album. Nelle sue esperienze giovanili, Maeve Walsh ricorda che il padre gli aveva comprato l'album The Best of Luke Kelly mentre stavano dando un'occhiata in un negozio di musica. Lei aveva solo 6 anni e ricordo che mi disse: devi imparare da questo album, questo è uno dei migliori cantanti che siano mai vissuti. E così ho portato l'album a casa e l'ho ascoltato per infiniti anni. Una delle canzoni che Maeve Walsh preferisce in assoluto è Home di Sean Keane. Lei stessa dice che in futuro le piacerebbe farne una cover. Noi ci ascoltiamo un breve estratto dall'originale per comprendere anche noi la bellezza di questo brano.

Tra i testi che lei preferisce in assoluto è This Old Guitar di John Denver, perché questa vecchia chitarra, lei dice, mi ha insegnato a cantare una canzone d'amore, mi ha mostrato come ridere e come piangere, mi ha presentato ad alcuni miei amici e mi ha rallegrato alcuni giorni e mi ha aiutato a superare alcune notti solitarie. Che amico davvero! La chitarra in una notte fredda e solitaria. Questo ultimo estratto è proprio preso dalla canzone di John Denver, This Old Guitar. E lei dice: io mi riconosco in questa canzone. Racchiude in un verso ciò che la musica significa per me. La musica mi ha dato la massima felicità, mi ha fatto avere grandi amici e mi ha confortato durante i momenti difficili della vita. E allora noi ascoltiamo un brevissimo estratto da This Old Guitar di John Denver.

Ma la canzone che Maeve Walsh ama in assoluto, che ascolta e riascolta da diversi anni a questa parte, è un classico della country music, tra l'altro un brano che piace davvero tanto anche al sottoscritto. Si chiama Forever and Ever, Amen, di Randy Travis. Lei adora questa canzone, potrei ascoltarla tutto il giorno, continuamente, di fila. È stata la mia canzone più ascoltata su Spotify per 5 anni di fila. E allora noi ascoltiamoci un estratto da Forever and Ever, Amen di Randy Travis.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Insieme stiamo cercando di conoscere questa folk singer giovanissima irlandese della contea di Cork, una folk singer che mi ha catturato per la dolcezza della sua voce, per le sue composizioni. Il suo primo album risale al 2021, quindi aveva, pensate un po', solo 19 anni. Off by Heart. E tra l'altro è un album autoprodotto in Irlanda. Un album che vuole essere un omaggio alle radici folk celtiche con arrangiamenti essenziali, chitarra e voce, che però mettono già in risalto la calda voce di Maeve Walsh. Da questo album ci andiamo ad ascoltare Caledonia.

Nel passaggio fra Off by Art e il suo secondo lavoro dell'anno successivo, del 2022, quindi all'età di 20 anni, Unforgotten, Maeve amplia l'universo sonoro aggiungendo testi originali più meditativi e arrangiamenti lievemente più ricchi come banjo, bodhrán e cori, pur mantenendo intatta l'atmosfera raccolta del folk da pub. Il brano che ci andiamo ad ascoltare da questo suo secondo album del 2022, che si chiama Unforgotten, è Isle of Hope, Isle of Tears, ed è un po' un viaggio musicale. Mentre in Caledonia, nel precedente album, facevamo un viaggio nella tradizione, qui lo facciamo nell'introspezione. Lei è sempre Maeve Walsh.

E ora è la volta di arrivare al suo terzo album solista. Il suo nuovo lavoro si chiama On My Own, un album che nasce durante il periodo del lockdown, quando Maeve si è trovata per la prima volta davvero sola con la propria musica, lontana dall'energia dei pub di Killarney. Sentiva il bisogno di raccontare il passaggio dall'insicurezza iniziale alla consapevolezza di poter reggere un palco da sola, trasformando le proprie paure in un inno all'autonomia artistica e personale. Da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare proprio la title track. Maeve ha scritto testo e melodia quasi in presa diretta, usando solo chitarra acustica e voce. Il brano è strutturato in modo da far emergere ogni sfumatura emotiva, dagli arpeggi morbidi dell'introduzione fino al ritornello che esplode in un'ondata di fiducia. L'assenza di arrangiamenti complessi riflette proprio la volontà di mettere a nudo il proprio mondo interiore, così come avveniva nei suoi primi anni, in cui era una busking, una musicista da strada. E allora ascoltiamoci questa meravigliosa On My Own.

Questo suo terzo lavoro mette in risalto la maturazione che è avvenuta in questi anni nella giovane folk singer irlandese. E questo suo terzo album è un album davvero bello da ascoltare dalla prima all'ultima canzone. Noi ci siamo ascoltati la title track e sono sicuro che in qualche modo vi ha emozionato, ma ci sono tante altre canzoni piacevoli da ascoltare, come questa 21 in 22, che esplora il tema della crescita personale attraverso la lente di un anno di transizione. Scritta e composta dalla stessa Maeve, la traccia di 3 minuti e 26 secondi unisce arpeggi acustici morbidi a un ritornello incisivo, mettendo in luce la sua capacità di tradurre esperienze intime in melodie orecchiabili. Ascoltiamole insieme.

E adesso ci ascoltiamo una canzone dove quest'artista sicuramente non si trova a disagio. È Campfire in the Dark, nata come performance live durante una serata, guarda caso, in un pub. Sfrutta l'energia raccolta intorno al fuoco del pub. Pensate un po' che atmosfera c'era in quella sera. Voce calda, chitarra acustica e piccoli scatti dinamici ne fanno un brano che conquista per la sua immediatezza. E allora ascoltiamoci questo brano che dimostra come il suo folk da taverna risuoni ancora forte nel pubblico contemporaneo. Un brano dunque che lei ha cantato, ha iniziato a cantare nei pub e che ora è qui su disco. Campfire in the Dark.

È un disco che io vi farei ascoltare tutto, dalla prima all'ultima canzone, ma questo non è possibile. E allora vi propongo Monsters, una canzone che dura oltre 4 minuti ed è un viaggio nel conflitto interiore. Le corde della chitarra scandiscono un ritmo ipnotico mentre Maeve racconta le proprie paure e dubbi in un testo che cresce fino ad esplodere in un ritornello carico di tensione emotiva. Anche qui, scrittura e composizione sono interamente sue, confermando il suo talento di cantautrice profonda e autentica.

e noi. Andiamo a chiudere questo speciale su questa folk singer irlandese che mi auguro in qualche modo vi abbia interessato, magari per approfondirne il discorso, con Summer in Dublin. Quanti di noi vorrebbero passare un'estate a Dublino? E questa canzone è un omaggio alla nostalgia delle estati passate nella capitale irlandese. In 3 minuti e 46 secondi Maeve intreccia immagini di strade bagnate di pioggia, luci soffuse e incontri fugaci, il tutto sorretto da un tappeto acustico che evoca il folk urbano. La semplicità dell'arrangiamento lascia spazio al racconto tipico del suo approccio narrativo. Summer in Dublin, lei è sempre Maeve Walsh.

0: E allora, questa sera siamo entrati nel mondo di Maeve Walsh, che si rivela un'artista capace di trasformare l'intimità del folk irlandese in un linguaggio universale di crescita e autenticità. E ogni album racconta un capitolo diverso del suo percorso, dalla riscoperta delle radici nei pub di Killarney fino all'affermazione globale con brani originali. La sua voce calda e raccolta, unita ad arrangiamenti minimali, crea un'atmosfera di immedesimazione. Il filo rosso tra Off by Heart, il suo primo album, Unforgotten, il suo secondo, e On My Own, che abbiamo ascoltato questa sera, è la narrazione del sé tra memorie familiari e sfide interiori. E l'abilità di coinvolgere il pubblico dal vivo, sperimentata nel busking, rende ogni performance unica e genuina. Sicuramente un artista che ha contribuito a rinvigorire la scena folk contemporanea, miscelando tradizione e songwriting personale. Le sue composizioni, l'avete ascoltato, offrono una bussola emotiva per chi vive transizioni simili, accomunando ascoltatori di diverse generazioni, e la sua è un'indipendenza creativa, un modello di autonomia per giovani musicisti. E io, sinceramente, sono orgoglioso di avervela fatta conoscere quest'oggi. Da Maurizio, benvenuti dalla Verde Irlanda. Un grande abbraccio a tutti quanti voi.
1: Nasce.

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Oggi, care amiche e cari amici, la radio è particolarmente illuminata. C'è una bellissima luce qui nei nostri studi, forse perché questa puntata di Happy Trails che sta per iniziare è la puntata numero 300. Un abbraccio, cari amiche e cari amici, a tutti quanti voi che ci ascoltate con tanta passione, ed è un vero piacere ogni lunedì sentire il vostro calore. 300 viaggi nel cuore della musica americana, 300 percorsi sonori che Remo Ricaldone dalla Valsusa ci ha tracciato puntualmente, e percorsi che ci hanno ricordato quanto i legami con quelle terre vivano anche nei cuori di chi è nato molto distante, ma che è legato ai mille colori e alle mille declinazioni del folk, del blues e della country music, dai rigori stilistici alle sperimentazioni, passando per la poesia e i legami letterari della canzone d'autore. Tutto è legato da un solido e infinito filo rosso, e i tantissimi musicisti presentati in queste puntate stanno a testimoniare un mondo che non si finisce mai di scoprire. Oggi, accanto ad artisti nati negli Stati Uniti, troveremo molti nomi nati al di fuori di essi, in Inghilterra, in Nuova Zelanda, in Sudafrica, in Austria e in Italia, a conferma di tutto ciò. 300 volte grazie a chi ha seguito anche solo un capitolo di questi capitoli, con la curiosità che ci spinge a scoprire sempre nuovi nomi e con la giusta nostalgia nel proporre suoni che portiamo saldamente nel nostro cuore. E allora ci teniamo a dirvi che sia io, Maurizio Benvenuti, sia Remo Ricaldone, vi stringiamo in un caloroso abbraccio e siamo pronti per partire con la puntata di oggi, che si apre con la musica di Bob Burns, un musicista che arriva dall'area metropolitana di Los Angeles. Infaticabile e sempre attivo, Bob Burns è autore di una lunga discografia che quest'anno si è arricchita di un disco e di un libro che l'accompagna, fornendo le coordinate di un'attività che pone al centro canzone d'autore e roots rock, dando sempre l'impressione di grande sincerità e passione in tutto quello che fa. In queste canzoni c'è molto di lui, con cenni autobiografici e l'amore per la vita on the road. E allora si parte anche per questa 300ª puntata.

Si continua con gli One Eyed Request, che sono al loro fresco debutto nel mondo della country music. Dalle Rocky Mountains del Colorado, Christy Jane e Steven Brastetter si sono trasferiti in Texas e sotto la produzione dell'esperto Bradley Cope in quel di Austin hanno inciso un lavoro di ottima fattura che li introduce dando vita a canzoni che si pongono nella più classica tradizione del genere, magari non aggiungendo particolare originalità, ma rendendo il tutto piacevolissimo e adatto ad una programmazione radiofonica. E noi qui ad Happy Trails cogliamo subito questa occasione.

decisamente più legata ai suoni acustici è la proposta di Paige Anderson in arte Two Runner. Fin da piccolissima, membro della band di famiglia seguendo i suoni bluegrass, ha poi ampliato il suo orizzonte rimanendo però all'interno del mondo legato all'old time country. Con la collaborazione della violinista Emilia Rose, Paige si è fatta conoscere per aver condiviso il palco con alcuni dei più importanti nomi della scena acustica come Sarah Farrell e Molly Tuttle, e i suoi due dischi ne sottolineano intensità e grande bravura.

Sempre Maurizio, benvenuti. Sempre Remo Ricaldone, questa è la 300ª puntata di Happy Trails che continua con Surrender Hill, che ormai è una consolidata realtà della scena indipendente country e della sublimazione del rapporto personale e artistico tra Robin Dean Solomon, originario del Sudafrica ma da molto tempo residente negli Stati Uniti, e Afton Sikkens, che dall'Alaska ha vissuto dapprima in Arizona e più recentemente con il marito nel nord della Georgia. Parecchi sono i dischi pubblicati, sempre guidati da un eclettico mix di country e di rock, che li ha fatti apprezzare per grande sincerità e passionalità.

0: Lee Edwards è un veterano con più di 3 decadi di musica, vissuta con il gusto di una canzone d'autore che ha i colori del folk e della country music, un percorso sempre caratterizzato da autentico trasporto e da una poetica schietta e vera. La canzone di oggi è parte di un progetto in 2 atti che Lee Edwards ha completato, mantenendo sempre caratteristiche di storyteller valido e sicuramente da tenere in considerazione.
1: I've been

La musica di Alex Amen è di ampio respiro e si ricollega alla grande tradizione cantautorale che ha visto nomi come Dan Fogelberg, John Denver e Jim Croce caratterizzare in particolare gli anni 70. Amore per la natura, aperture melodiche fresche e brillanti, un approccio sincero sono le peculiarità del musicista texano che si è presentato con i numeri giusti per farsi apprezzare da coloro che hanno amato i musicisti citati.

Happy Trails prosegue con due cover dal grande fascino presentate con originalità e personalità. La prima vede protagonisti Son of the Velvet Rat, un nome dietro al quale ci sono George Albisler e Eike Binder, che dalla nativa Austria si sono trasferiti a Joshua Tree nel magnifico deserto del Mojave in California. Il loro è un intenso folk dalle tinte spesso noir che ha colpito la critica, che ha tributato loro parole importanti e la loro produzione vanta di alcuni album veramente eccellenti. Oggi li ascoltiamo in una cover di un vecchio brano degli Steely Dan, Dirty Work, qui riletto e trasformato in una sinuosa ballata acustica abbastanza diversa dallo spirito originario, ma decisamente azzeccata.

La seconda cover vede invece una coppia inedita ma di ottimo valore: Jay Farrar, ex Uncle Tupelo, e saldamente a capo dei Sunvolt è la bella voce di Shannon McNally, cantautrice dalle notevoli doti artistiche, che qui rileggono con tutto il loro cuore un vero classico dell'amplissima discografia di Neil Young, quel Courted the Killer, più volte ripreso da diversi musicisti, e qui commovente e coinvolgente. Ascoltiamolo insieme.

Joseph G. Thompson è nato in Nuova Zelanda, ma da qualche tempo risiede in Europa ed è una bella sorpresa dalla canzone d'autore che guarda alle radici con poesia e grande cuore. Il suo debutto rimanda in qualche momento alla musicalità appassionata di Neil Casal o del primo Ryan Adams, dando vita a un viaggio musicale veramente affascinante. Un musicista di cui sentiremo ancora parlare, sicuramente riprenderemo neanche nei prossimi appuntamenti di Happy Trails.

Lyle Strickland arriva dalla fertile area delle montagne Ozark e da tempo non incideva un album a lunga durata. Lo scorso anno aveva inciso alcune canzoni in forma acustica e dal vivo, e ora torna con un bellissimo album che lo porta a interpretare canzoni dal taglio potente e solido, grazie ad una voce vissuta e vera. E allora, bentornato Lyle Strickland!

Ora ci trasferiamo brevemente in Canada, nella affascinante Newfoundland, Terranova, da dove proviene Mike Guinea, un artista che presentiamo per la prima volta qui ad Happy Trails, in quanto, nonostante un'età non certo giovane, debutta dopo una vita fatta di molteplici lavori, ma con la musica sempre al suo fianco come ispirazione. Tra folk e blues, Mike Guinea gioca bene le sue carte e mantiene alto il nome della sempre ispirata scena musicale canadese.

Ed ora, care amiche e cari amici di Happy Trails, dal Canada arriviamo in Italia. Un viaggio lungo, lo sappiamo bene, ma legato dall'amore per la migliore musica americana. Stefano Sant'Angelo è un ottimo mandolinista che ha proposto sempre in versioni diverse, ma ugualmente positive, una musica fatta con attenzione certosina ai particolari e con un grande coinvolgimento emotivo. Ora Stefano ha pubblicato un bel disco in cui dà spazio anche a colleghi di talento, come in questo brano abbiamo la voce di Fiorenza Franceschi, un album il suo che non teme confronti con le produzioni d'oltreoceano. Ascoltiamolo.

0: Country isn't a trend. It's a way of life. It's a handshake, the back roads, the dance floor, the sound of a steel guitar, and a pair of well-worn boots. At Humdinger Boots, we're proud to support the music and traditions that bring us together as the presenting sponsor of Dance Time in Texas. Visit humdingerboots.com, proudly supporting Texas country music and the Western lifestyle. Humdinger Boots, Nebraska born, Western worn.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Well, that wraps up this week's edition of Dance Time in Texas with DJ Mike, brought to you by Humdinger Boots, your ultimate destination for premium Western wear. Humdinger Boots, where boots meet the music. Check them out at humdingerboots.com. If you'd like to become a show sponsor or make a long-distance dedication, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor.
1: You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa e follower di Made in Romagna. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il progetto che scopre e propone artisti romagnoli che si aprono al mondo, assorbono e restituiscono proposte musicali originali e inedite. Oggi dedichiamo la puntata al tango, con un ospite d'eccezione, il musicista Silvio Zalambani. Parliamo di tango suonato, ovvero del genere musicale nato in Argentina, in particolare a Buenos Aires, inizialmente come musica inscindibile dal tango danzato, in cui confluirono agli inizi del Novecento diversi generi, ma che poi con Astor Piazzolla, il nuovo tango, apre la strada a un genere concertistico ampliato dal linguaggio jazzistico. Silvio Zalambani nasce a Fusignano, è un sassofonista, compositore, docente e studioso della musica tradizionale latinoamericana, con particolare attenzione al tango e alle culture musicali di Argentina, Uruguay, Cuba e Brasile. Dal 1999 è docente al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove insegna sassofono e storia del jazz. Ha insegnato sassofono e storia del jazz presso la Scuola Comunale di Musica Sarte di Faenza, e dove ha creato il festival Fiato al Brasile, progetto di interscambio culturale tra Scuola Sarte e Università Brasiliana. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi come solista con molte orchestre ed eseguendo quasi sempre proprie composizioni. Vari i gruppi di appartenenza: Tango Tres, Gruppo Candombe, Amerindia Ensemble, il duo Zalambani-Lechner. E ha rappresentato l'Italia in 7 edizioni della Cumbre Mondiale del Tango ed è stato invitato ai principali festival internazionali di tango e jazz, oltre a esibirsi nei più importanti teatri e club di Buenos Aires. Dal 2025 collabora con il Quintetto Rivoluzionario, ensemble premiato con il Latin Grammy e riconosciuto dalla Fondazione Piazzolla come uno dei massimi interpreti dell'opera di Astor Piazzolla. Con questa formazione ha inciso l'album Piazzolla e Massa Già, registrato a Buenos Aires. Queste sono solo alcune delle innumerevoli iniziative nazionali e internazionali che vedono Silvio come protagonista e innovatore riconosciuto del genere musicale di cui ci occupiamo oggi. Grazie Silvio per aver accettato l'invito. Oggi parliamo del tuo percorso artistico e di cosa significa per te, romagnolo di nascita, muoversi tra i protagonisti del tango a livello internazionale, assieme tra l'altro ad altri italiani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti.
1: Grazie a te Andrea, grazie a voi che siete all'ascolto. Ma il mio è stato un percorso piuttosto lungo, più che trentennale, per cui in realtà mi trovo benissimo perché ho costruito un percorso.
0: E quindi stiamo già ascoltando in sottofondo un brano che ripercorre gli inizi del tuo percorso.
1: Sì, perché ovviamente l'arrivo in Argentina è lontana, ci sono altri paesi prima. Prima di arrivare in Argentina ho scoperto altre musiche che poi ho trovato tra l'altro anche in connessione musicale tra loro, per cui prima di arrivare in Argentina sono passato per Cuba, per la Spagna, poi successivamente anche in Brasile, Uruguay, Cile, eccetera.
0: Questo brano è Sognando Cuba.

0: Cuba, qua si sente una citazione di un brano molto famoso, Guantanamera, no? Da dove nasce questo Sognando Cuba?
1: Sì, questo è un brano che tra l'altro è una, credo sia, se non la prima, tra le primissime composizioni. Io ho iniziato a comporre abbastanza tardi, nel senso che fino a 25-26 anni non pensavo nemmeno di... non ci pensavo nemmeno. Poi un giorno tornando dal mare, ma non a Cuba, qui
0: Porto Corsini.
1: A Marina Romea, all'altezza di Mandriole, lo ricordo benissimo, mi partì questa idea, mi incominciai a canticchiare. E quando sono arrivato a casa, all'epoca stavo ancora a Fusignano, e ho buttato giù su carta questa melodia. E poi l'ho tenuta nel cassetto per anni, fino a quando non ho avuto le capacità per comporre un brano, in realtà. E questo è stato molto tempo dopo, parliamo di 4-5 anni dopo, è nato questo brano con uno dei miei primi progetti, che si chiamava Gruppo Candombe, che inizialmente nasce come progetto col quale suonavamo tutta musica mia, però dedicata a vari stili. C'era qualcosa di cubano, qualcosa di ispanico, qualcosa di tango argentino, c'erano varie cose, insomma. E questo brano qua, che è nello stile del danzon, che ho scoperto dopo perché a me era nata solo la melodia, e ho inserito poi una citazione di Guantanamera sul finire del brano, perché il brano è Sognando Cuba, e il sogno di Cuba è sempre stato quello dell'indipendenza dal dominio, prima dalla Spagna, poi dagli Stati Uniti, poi da altre situazioni. E quindi nello sviluppo del brano ho inserito anche questa citazione. Perché Guantanamera? Perché il testo di Guantanamera è un estratto di 4-5 poesie di José Martí, che è stato uno dei grandi rivoluzionari cubani, morto proprio durante le guerre di indipendenza contro la Spagna. Quindi, ed è un personaggio, tra l'altro, che unifica tutti i cubani, di qualsiasi parte politica. E quindi c'è questa citazione, diciamo, poetica, storica.
0: Bene, allora ci spostiamo un pochettino più a sud e andiamo verso il Brasile, no?
1: Verso il Brasile.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Di te. Allora io ho scelto i brani che più amo, i brani che più piacciono a me, però la produzione di Bennato è vastissima, quindi ce ne sarebbero tanti altri, potremmo fare un programma di 4 ore minimo, ecco. Ho scelto le canzoni che più mi sono rimaste dentro, che più amo, diciamo, di questo cantautore italiano. Nel 1980 compie un'impresa discografica, una di quelle che rimangono uniche e rare. Pensate, ha pubblicato 2 album di successo, entrambi di grande successo, a distanza di un solo mese. Era Uffa Uffa e Sono solo canzonette, che adesso andiamo ad ascoltare. Vi ricordo che siete su Radio Talpa, questa è Come Back, condotta da Stefano Gentilini, i grandi successi di un certo Bennato, Edoardo Bennato.

0: Stai ascoltando Come Back, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
1: Bennato, Edoardo Bennato in questo appuntamento con Come Back. Vediamo un po' gli album più importanti nella carriera di Edoardo Bennato. Nel 1973, Non farti cadere le braccia, album esordio, abbiamo ascoltato prima da quell'album, Un giorno credi, bellissima, dolcissima, veramente una grande canzone. 1977, Burattino senza fili, fu un successo planetario da oltre 1 milione di copie vendute. E per quei tempi era importante come cifra. 1980, Sono solo canzonette, ispirato a Peter Pan. 1989, scrive con Gianna Nannini, anche con Giorgio Moroder, non dimentichiamolo, Un'estate italiana, che fu l'inno ufficiale dei mondiali del 1990, diventato un classico della canzone italiana nel mondo. E chi non se lo ricorda? E chi non si ricorda la figura dell'Italia? Speriamo bene per il futuro, eh? Allora, Come Back con il grande Edoardo Bennato, con Stefano Gentilini. Proseguiamo con un pezzo, anche questo diventato poi molto popolare, si chiamava Ok Italia, Bennato su Come Back su Radio Talpa. Ok Italia, Come Back.

0: Come back.
1: Edoardo Bennato, ehi, dicevo prima a tutti gli vogliono bene, sì, perché è uno di quei cantautori, no? Carini, ci si affeziona, un po' come Lucio Dalla. Edoardo Bennato è sempre poi piacevole, no? Come si propone, come si presenta, poi è sempre giovanile.

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Moreno Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
3: Svezia, fine anni 70. Benny Andersson, tastiere e voce, Annifrid Lyngstad, voce, Björn Ulvaeus, chitarra, Agneta Folskog, voce, danno vita a un quartetto entrato ormai nella storia della musica pop, gli ABBA. Il nome del gruppo è l'acronimo delle iniziali dei singoli componenti. Sono stati il gruppo scandinavo di maggior successo, vendendo oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Hanno pubblicato un disco all'anno, cominciando nel 1973 con Ring Ring. Questo è il brano omonimo.

In questo primo lavoro non compare ancora sul disco l'acronimo ABBA, ma semplicemente i loro quattro nomi. ABBA invece è inserito definitivamente nel loro lavoro successivo. Il primo album raggiunse le posizioni più alte delle classifiche di vendita in Germania, Olanda e nei paesi scandinavi. Nel 1974, con l'uscita dell'LP Waterloo, arriva il successo a livello mondiale. Il gruppo partecipa all'Eurovision Song Contest con questo brano, un vivace rock melodico, e si presenta in costumi ottocenteschi. Il primo estratto da Waterloo è Honey Honey.

Waterloo. A Cipicchia, a Waterloo, Napoleone si è arreso, eh sì, e io ho incontrato il mio destino in maniera piuttosto simile. Il libro di storia sullo scaffale si ripete sempre. Waterloo, sono stato sconfitto e tu hai vinto la guerra. Prometto di amarti per sempre e di più. Waterloo, non potrei scappare anche se volessi, sapendo che il mio destino è stare con te. Finalmente affronto la mia Waterloo. A Cipicchia, ho provato a trattenerti ma eri troppo forte e adesso sembra che la mia unica possibilità sia abbandonare la lotta. Come potrei mai rifiutare? Mi sembra di vincere anche quando perdo. Waterloo, sono stato sconfitto e tu hai vinto la guerra. Prometto di amarti per sempre e di più. Waterloo, non potrei scappare anche se volessi, sapendo che il mio destino è stare con te. Finalmente affronto la mia Waterloo.

Waterloo schizzò in cima alle classifiche di 9 paesi europei e numerosi paesi extraeuropei ed ebbe anche uno dei primi videoclip della storia. Nel 1975 esce il nuovo album, intitolato semplicemente ABBA. Ed anche questo lavoro ebbe un grande successo, grazie ad alcune delle più grandi hit del gruppo. Il primo estratto è SOS.

Mamma mia, mi hai sempre tradito da non so quando, quindi mi sono decisa, deve finire. Guardami adesso, imparerò mai? Non so come, ma improvvisamente perdo il controllo, c'è un fuoco nella mia anima. Basta uno sguardo e suona una campana, un altro sguardo e dimentico tutto. Mamma mia, eccoci di nuovo. Accipicchia, come posso resisterti? Mamma mia, si vede ancora quanto mi sei mancato. Sì, ho avuto il cuore spezzato, triste dal giorno in cui ci siamo lasciati. Perché? Perché ti ho lasciato andare? Mamma mia, adesso lo so davvero, non potrei mai lasciarti andare. Sono stata arrabbiata e triste per le cose che fai. Non posso contare tutte le volte che ti ho detto che eravamo finiti. E quando te ne vai, quando sbatti la porta, penso che tu sappia che non starai lontano a lungo. Sai che non sono così forte. Mamma mia, eccoci di nuovo, come posso resisterti? Mamma mia, si vede ancora quanto mi sei mancato. Sì, ho avuto il cuore spezzato, triste dal giorno in cui ci siamo lasciati. Perché ti ho mai lasciato andare? Mamma mia, adesso lo so davvero, non potrei mai lasciarti andare.

La prima antologia uscì nel 1976, aggiudicandosi il disco di platino negli Stati Uniti con il brano Fernando, che ancora oggi detiene, assieme a Hey Jude dei Beatles, il record di permanenza al primo posto in classifica in Australia per ben 14 settimane. Il 1976 è anche l'anno di uscita dell'album Arrival, caratterizzato da una grande pulizia dei suoni, negli arrangiamenti e nella registrazione. Il primo brano da questo album è Dancing Queen.

Arrival contiene diverse hit, pronte a scalare le classifiche. Un'altra delle hit di Arrival è Money Money Money. Lavoro tutta la notte e tutto il giorno per pagare tutte le bollette, non è triste? E tuttavia non sembra mai rimanere un penny per me, che peccato. Nei miei sogni ho un piano, se mi trovassi un uomo benestante non dovrei lavorare per niente, cazzeggerei e mi divertirei. Soldi, soldi, soldi, deve essere buffo nel mondo di un uomo ricco. Soldi, soldi, soldi, c'è sempre il sole nel mondo di un uomo ricco. Tutte le cose che potrei fare se avessi un po' di soldi, è un mondo di ricchi. Un uomo così è difficile da trovare, ma non riesco a non pensarci, non è triste? E anche se fosse single, scommetto che non gli piacerei, che peccato. Quindi devo andarmene a Las Vegas o a Monaco e vincere una fortuna al gioco, così la mia vita non sarà più la stessa. Soldi, soldi, soldi, deve essere buffo nel mondo di un uomo ricco. Soldi, soldi, soldi, c'è sempre il sole nel mondo di un uomo ricco. Tutte le cose che potrei fare se avessi un po' di soldi, è un mondo di ricchi.

Fernando. Senti i tamburi, Fernando. Mi ricordo tanto tempo fa un'altra notte stellata come questa, alla luce del fuoco, Fernando. Stavi canticchiando tra te e te e strimpellando dolcemente la chitarra. Potevo sentire i tamburi lontani e il suono del segnale di tromba in lontananza. Si erano avvicinati, Fernando. Ogni ora, ogni minuto sembrava durare in eterno. Avevo tanta paura. Eravamo giovani e pieni di vita e nessuno di noi era pronto a morire. E non mi vergogno di dire che il ruggito delle armi e dei cannoni mi ha quasi fatto piangere. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Le stelle erano luminose, Fernando. Brillavano per te e per me, per la libertà, Fernando. Anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non c'è rimpianto. Se dovessi farlo di nuovo, lo rifarei, amico mio. Ora siamo vecchi e grigi, Fernando, e da anni non ti vedo con un fucile tra le mani. Senti i tamburi, Fernando. Ti ricordi quella notte di paura in cui abbiamo attraversato il Rio Grande? Lo vedo nei tuoi occhi quanto eri fiero di combattere per la libertà di questa terra. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Le stelle erano luminose, Fernando. Brillavano per te e per me, per la libertà, Fernando. Anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non c'è rimpianto. Se dovessi farlo di nuovo, lo rifarei, amico mio.

Il 1977 è stato un anno molto impegnativo per gli ABBA. Sono partiti in tour toccando molte città europee ed anche il continente australiano, dove si assistette a una vera e propria isteria di massa. Furono anche invitati al municipio di Melbourne dal sindaco. In Inghilterra 3 milioni e mezzo di persone richiesero i biglietti per i concerti alla Royal Albert Hall, sufficienti a riempire 400 volte l'arena. Nello stesso anno uscì il nuovo disco, The Album. Da questo ascoltiamo Take a Chance on Me.

The Album è un lavoro raffinato, accolto dalla critica in maniera tiepida, ma il grande successo non diminuì. Negli Stati Uniti è l'unico loro album ad ottenere il disco di platino. Nel 1978 gli ABBA adattarono un teatro a studio di registrazione, dove ospitarono i Genesis e furono celebrati dai Led Zeppelin, tra gli altri. Erano all'apice del successo. Voulez-vous uscì nel 1979, un album fortemente influenzato dalla disco music, e anche per questo LP il successo fu assicurato. Da questo disco il brano omonimo.

un sogno. Ho un sogno, una canzone da cantare per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la meraviglia di una fiaba, puoi prendere il futuro anche se dovessi fallire. Credo negli angeli, in qualcosa di buono in ogni cosa che vedo. Credo negli angeli, quando so che è il momento giusto per me, attraverserò il ruscello. Ho un sogno. Ho un sogno, una fantasia, che mi aiuta ad attraversare la realtà. E la mia destinazione ne fa valere la pena. Attraversando il buio, ancora un miglio. Ho un sogno, una canzone da cantare, per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la meraviglia di una fiaba, puoi prendere il futuro anche se dovessi fallire. Credo negli angeli, in qualcosa di buono in ogni cosa che vedo. Credo negli angeli, quando so che è il momento giusto per me, attraverserò il ruscello. Ho un sogno.

Questi singoli entrarono puntualmente in classifica in Inghilterra, anche se le correnti punk e poi new wave consideravano gli ABBA mielosi e musicalmente datati. Questa è Gimme Gimme Gimme.

Super Trooper, il settimo album degli ABBA, uscì nel novembre 1980, continuando a scalare le classifiche. Il disco è caratterizzato dall'uso di sintetizzatori e testi molto personali, come la celebre The Winner Takes It All, sul divorzio tra Björn ed Agnetha.

Il 1981 segnò la pubblicazione dell'ultimo album degli ABBA, The Visitors, in cui la band si concentra soprattutto nella stesura dei testi. Un primo estratto è One of Us.

L'ultima esibizione pubblica della band risale al dicembre 1982, in un programma inglese, il Late Late Breakfast Show. Gli ABBA hanno pubblicato 22 album, di cui 8 in studio, un live e 13 raccolte, tutti per la Polar Music. Dopo lo scioglimento della band, Björn e Benny rimangono in ambito musicale, continuando a lavorare insieme, mentre Agneta, dopo qualche tentativo musicale non particolarmente interessante, decide di ritirarsi dalle scene. Frida invece continua a cimentarsi in varie collaborazioni. Questa è Thank You for the Music.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave. Ai microfoni Enrico Simoncelli.